Il numero del nostro telefono, il prefisso è lo 0471. Staremo a compagnia fino alle ore 19, la prima parte musica del passato, pezzi del passato, e dopodiché alle ore 18 passeremo al liscio. Il tutto come sempre offertovi da Radio Rosengarten di Bolzano. Al microfono Dario, che augura a voi tutte e a voi tutti una felice serata e un buon ascolto.

0: Radio Isarco inizia i programmi in lingua italiana e augura a tutti buon ascolto.
1: Radio Isarco.
0: Tra breve vi daremo il segnale orario. Sono le ore 9.

0: Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.
1: 5 minuti fuori sexo in questo momento. Nei momento.